0: On November 19th in 1978.
1: Il 19 novembre del 1978.
0: My son and I were flying with a friend of ours in a private airplane.
1: Mio figlio ed io volavamo con un nostro amico in un aeroplanino privato.
0: And in the landing approach,
1: e nell'approccio all'atterraggio,
0: the airplane didn't stop and it crashed.
1: L'aeroplano non ha frenato ed è andato a sbattere.
0: And there was just a flicker of a second.
1: E è stato tutto un attimo.
0: Between the time that I realized that we were going to crash and when we actually crashed.
1: Tra il momento quando mi sono reso conto che stavamo per andare a sfasciarci e quando abbiamo sbattuto.
0: And the only word that I could think of to say.
1: E l'unica parola che mi è venuta in mente da dire.
0: The word Jesus came out of my mouth.
1: È uscita dalla mia bocca la parola Jesus, Gesù.
0: And we crashed and we tumbled.
1: E abbiamo sbattuto e l'aereo si è rovesciato.
0: Over 150 yards, the airplane tumbled.
1: Ha girato su se stesso per oltre 150 metri.
0: When the airplane finally stopped,
1: e quando l'aereo alla fine ha smesso di girare,
0: the three of us in the airplane were in our seat belts inverted.
1: Noi tre nell'aeroplano eravamo seduti con le cinture di sicurezza, ma eravamo a testa in giù.
0: And my oldest son, Tony,
1: e mio unico figlio, Tony,
0: his face had crashed against the control bar.
1: La sua faccia aveva sbattuto contro il pannello di comando.
0: And I called his name, Tony.
1: Io ho chiamato il suo nome, Tony.
0: And there was no answer from him.
1: E non c'era risposta da lui.
0: And I began to unbuckle him from the seat belt and he fell to the floor.
1: Io ho cominciato a slacciargli la cintura di sicurezza e lui è caduto al suolo, cioè nel tetto dell'aereo.
0: And I thought my child was dead.
1: E io ho pensato.
0: And when I kneeled down by his side,
1: e quando mi sono inginocchiato al suo fianco,
0: still all I could say was Jesus, Jesus.
1: E anche lì tutto quello che riuscivo a dire era Jesus, Jesus, Gesù.
0: There was no movement in his body.
1: Non c'era movimento nel suo corpo.
0: There was not even any blood flowing out of his body.
1: Non c'era nemmeno sangue che usciva da nessuna parte.
0: With all of the cuts and lacerations, there was no sign of life.
1: C'erano diversi tagli, lacerazioni, ma non sanguinava, non c'era segno di vita.
0: But as I began to say Jesus, Jesus,
1: ma quando io ho cominciato a dire Gesù, Gesù,
0: I saw a little tear come out of his eye.
1: Ho visto una lacrima uscire dal suo occhio.
0: I began to thank God.
1: E ho cominciato a ringraziare Dio.
0: I knew that Jesus,
1: sapevo che Gesù,
0: had touched my child.
1: Aveva toccato mio figlio.
0: Sometimes we're in situations,
1: a volte ci troviamo in situazioni,
0: where we don't know how to pray.
1: Dove non sappiamo come pregare.
0: Sometimes we're overwhelmed with the circumstance.
1: A volte le circostanze ci sopraffanno.
0: And all we can think of to say is Jesus.
1: E tutto quello che ci viene da dire è Gesù.
0: And I have come to know.
1: E io ho imparato.
0: That there's power in the name of Jesus.
1: Che c'è potenza nel nome di Gesù.
0: There's strength in the name of Jesus.
1: C'è forza nel nome di Gesù.
0: There's healing in the name of Jesus. There's miracles in the name of Jesus. Jesus.

0: Who's there?
1: Chi è là?
0: God is there.
1: Dio è là.
0: He's always there, right by your side.
1: È sempre là vicino al vostro fianco.
0: He never leaves us.
1: Non ci lascia mai.
0: He never forsakes us.
1: Non ci abbandona mai.
0: And whenever we have a problem,
1: e ogni volta che abbiamo un problema,
0: he's right there to meet us at the point of our need.
1: È proprio là per incontrarci nel nostro momento di bisogno.
0: For God is able.
1: Perché Dio è in grado.
0: He's a mighty God.
1: È un grande Dio.
0: A mighty God.
1: Grande Dio.
0: A mighty God.